0: estremi.
1: Te ne vai come non fossi niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.